Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che ci abbiamo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
2: No, no, mi va bene.
1: Allora, sei a tuo agio?
2: Sì.
1: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
2: Sì, ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?

0: un sogno ce l'hanno tutti, il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?
4: La radio che ti accompagna, o che tu sois, Radio Top Italia.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta io, ma sono matta io.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.

profilo, è sempre un bel vedere la sua faccia. È ritornato a casa verso sera, con gli occhi tristi e l'anima in saccoccia. Ti ha detto da domani stiamo attenti, e il cielo è diventato tutto nero. Dobbiamo per un po' stringere i denti, perché purtroppo non ho più un lavoro, amore mio. Ti prego non guardarmi con quegli occhi.

ciglio dalla stanza, gettò velocemente le sue spade, voleva arrampicarsi sorridente lì sopra sulle spalle di suo padre, e poi si misero contenti lì a giocare. E tu che contemplavi tanto amore, amore che non deve naufragare, amore che ha bisogno dell'amore, amore mio.

sono voci che si uniscono in coro, lì c'è un capolavoro quando passa Maria. Persino Gino che ritrucca i defunti, da più o meno 30 anni c'è soltanto allegria. Finiscono più o meno tutte le guerre, si respira l'amore, non c'è più malattia. E tutti

Si distribuisce che la vita, quella vera, ogni tanto ci tradisce, che c'è chi ha il cuore più nero del carbone e del catrame, che durante la seconda guerra avevi sempre fame.

0: inaugurata tanto tempo fa, adesso anziana, innamorata con lucidità di una sirena. Ho visto tutti i sette mari sull'oceano, non ci sono mai state, ed il mio tetto è stato sempre il cielo, quando la luna illuminava il nero.
1: Conosco l'uomo, la sua libertà e i suoi difetti. Può costruire cattedrali e poi fare i disastri. E adesso qui su questa riva sale tanta gente che non riesco neanche a contare.

sono lento, ti do 24 ore per parlarmene un po'. Sono pronto a scoprire le gioie di questo tormento e le cose che maledirò. E tu non mi fare discorsi che poi vanno.

Quello che sembrano quasi una svastica. Niente di nuovo e comunque mi dico da solo va bene così. Resterò a casa di giorno, ma questa notte non torno. Vedo un amico fraterno che vuol sapere se esiste l'inferno. Maniche corte anche adesso che siamo in inverno. Lotta tra antico e moderno, una statua di marmo e va bene così.

genetica, il tutto senza poetica. Ho l'insulina per questa esistenza diabetica.

già trovato. Chi crede che è sempre giusto, chi invece trova tutto sbagliato. Chi piange per un dolore, chi non gliene frega niente, chi ride solo un istante. Chi crede nella memoria, chi forse ha dimenticato. Chi prende una posizione, chi invece non si è mai sbilanciato. Chi crede nel paradiso, ma naviga nell'inferno. Chi agosto sente l'inverno. Cadono certezze oltre l'orizzonte, e la serenità forse appartiene veramente a chi sa che la vita è una barchetta tra le onde.

soddisfatta. Chi dice non c'è futuro, ci estingueremo, la terra è piatta. Chi invece crede nei sogni e piano se li accarezza e piano ne fa certezza.

0: Ci sei arrivato con la fantasia, ci puoi tornare con la fantasia, nella foresta che nessuno sa.
1: Oh là là, la fantasia!

0: Bienvenue sur l'Italia Top, sur Radio Top Italia, la première radio italienne de France. Et je suis seul. Vous avez vu que la présentation d'habitude faite par notre amie voix de la radio de Top Italia, Rita Fabbri, n'annonce pas l'Italia Top avec moi et Valentina Esposito. Pourquoi ? Parce que déjà Valentina est en voyage, mais j'ai la chance et l'honneur de faire l'Italia Top cette semaine en italien avec la voix de Radio Top Italia, Rita Fabbri, que j'accueille tout de suite sur l'antenne. Ciao Rita, benvenuta.
1: Ciao Stéphane, benvenuti a tutti. J'ai la chance d'être avec toi aujourd'hui.
0: On a une grande chance d'être avec Rita en duplex d'Imola dans l'Emilia-Romagna et on a beaucoup de plaisir à retrouver la voix italienne de Rita et c'est pour ça que nous avons décidé exceptionnellement de faire l'Italia Top intégralement en italien. Allora Rita, come abbiamo appena detto, questa settimana l'Italia Top, i 10 singoli più venduti, più ascoltati di questa settimana sarà una trasmissione integralmente in italiano.
1: Faremo quindi un bel ripasso d'italiano e sono molto contenta e felice di poter condividere questa puntata con te. Un saluto a Valentina, naturalmente, che ritornerà poi la prossima settimana e scopriremo insieme le 10 canzoni dell'Italia Top di questa settimana.
0: Allora, Rita, ti propongo subito di cominciare la nostra classifica.
2: Italia Top, la classifica su Radio Top Italia.
1: Partiamo subito al numero 10, un grandissimo artista, autore di testo e musica. Lo descrive come un dialogo con se stessi. Dietro la parvenza di una canzone d'amore, il racconto del brano parla anche e soprattutto di equilibrio, di volersi bene, di essere concentrati sul presente al netto di una quotidianità turbolenta. L'amore qui viene descritto nelle parole di un bacio, semplice ma simbolo di un accordo emotivo, di un sentimento semplice e dolcissimo. Ritroviamo subito Biagio Antonacci con You and Me alla posizione numero 10 questa settimana dell'Italia Top.

0: E questo era Biagio Antonacci alla posizione numero 10 con You and Me. Stefa, tocca a te.
1: Grazie Rita Fabbri in duplex d'Imola. Allora, la posizione numero 9, ritroviamo Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo, il suo ultimo brano, la nuova canzone dell'artista franco-italiana, e un titolo che spiazza a dispetto del titolo, Quando poi ci lasceremo. La nuova canzone di Giordana Angi non parla di rotture, ma di tutto ciò che resiste. Un amore che si piega, si mette alla prova, attraversa le difficoltà, ma non si spezza. Giordana Angi al posto numero 9 con Quando poi ci lasceremo nell'Italia.

0: giochiamo, dai.
1: Era la posizione numero 9 con Giordana Angi con la canzone Quando poi ci lasceremo. E non ci lasciamo mai su Radio Top Italia e andiamo subito ad ascoltare Rita Fabri con la posizione numero 8.
2: Non ci lasciamo assolutamente, caro Stefano. Passiamo alla posizione numero 8. Arisa con Rugiada. Rugiada mostra un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo, Magica Favola, e il singolo Il tuo profumo, Rugiada è un brano che si muove tra intimità e apertura, sviluppandosi in una produzione ritmica, luminosa, attraversata da una pulsazione in cassa dritta che richiama atmosfere quasi dance pur mantenendo una forte componente emotiva. Il brano racconta una ricerca di sé fatta di contrasti, dove anche le fragilità trovano una forma luminosa. Arisa per voi sull'Italia Top con Rugiada, posizione numero 8.

0: E questa era Arisa con Rugiada alla posizione numero 8 sull'Italia Top. Proseguiamo, a te Stefano.
1: Grazie Rita. Al settimo posto ritroviamo la cantante savonese Annalisa, che ha stupito ancora con il suo tour di concerti in Italia, Ma noi siamo fuoco. Capitolo 2, una carriera costellata di successi con 54 dischi di platino, 16 d'oro e oltre 5 milioni di copie certificate. Ecco per voi il suo ultimo successo, sempre in classifica nell'Italia Top, numero 7, canzone estiva in una versione inedita per voi, nell'Italia Top su Radio Top Italia. Annalisa.
2: Quando

0: Era la posizione numero 7, Annalisa con Canzone estiva. Facciamo una prima pausa con Rita Fabri per ritrovare il Top Souvenir.
1: E questo è uno dei miei momenti preferiti, ti devo confessare, Stefan. Prima pausa nella nostra classifica con il Top Souvenir. Un viaggio nel tempo e questa volta ci fermiamo a metà maggio 2004, dove ritroviamo il gruppo boys band inglese Blue con la canzone A chi mi dice. Scritta da Tiziano Ferro, al centro di questo brano c'è la fine di una storia d'amore e la speranza, ormai inesistente, che lei possa tornare. Si aspetta che possa voltarsi, capire che prova ancora un sentimento, ma probabilmente c'è già un altro. Rimarranno i ricordi, lui sta male, mentre lei è già felice altrove. Top Souvenir di questa settimana su Radio Top Italia sono i Blue con A chi mi dice.

0: E questi erano i Blu con A chi mi dice, un meraviglioso viaggio nel tempo, numero uno nel maggio, a metà maggio del 2004. Ritorniamo nella nostra classifica attuale. Stefano, tocca a te e arriviamo alla posizione numero 6.
1: E sì, proseguiamo con la nostra classifica dell'Italia Top di questa settimana. Posizione numero 6, Achille Lauro con Comuni Immortali. Questo brano parla del fatto di non potere avere qualcosa o di sognare qualcosa che non hai. Parla di un uomo che farebbe, sfiderebbe tutto il mondo per inginocchiarsi di fronte alla persona che desidera. Comuni Mortali di Achille Lauro al posto numero 6 questa settimana dell'Italia Top.

0: Era la posizione numero 6 con Achille Lauro e Comuni Immortali. Torniamo a Imola in collegamento con Rita Fabbri per scoprire la posizione numero 5.
1: E in diretta, proprio in collegamento da Imola, proseguiamo il nostro viaggio, la nostra classifica dell'Italia Top con la quinta posizione. Con Summer Funk, Francesco Gabbani firma un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell'estate in una riflessione sul nostro tempo. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare se stessi. Posizione numero 5, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: E ci avviciniamo alla cima, alla vetta della nostra classifica. Abbiamo appena sentito Francesco Gabbani, Summer Funk, alla posizione numero 5.
1: E andiamo subito dunque a scoprire la posizione numero 4 questa settimana con la voce di Samurai J e la sua canzone Ossessione. Samurai J, Rita, è stato il primo artista di Sanremo 2026 a ricevere un disco d'oro in riconoscimento dell'incredibile successo del suo brano Ossessione, che ha raggiunto la vetta delle classifiche di Spotify come canzone più ascoltata del festival. Il brano continua la sua inarrestabile ascesa e ancora in testa alle classifiche, più di 1 milione, Rita, di stream al giorno, e da oggi ha già superato i 20 milioni. Dunque lo ascoltiamo subito sull'Italia Top, la posizione numero 4, Samurai J con la sua Ossessione.

0: Era la posizione numero 4 con la voce di Samurai J e la sua ossessione. Facciamo una seconda pausa nella nostra classifica dell'Italia Top per ritrovare subito il top novità.
1: E questa è la seconda pausa. Se prima siamo andati indietro nel tempo, adesso invece pensiamo al futuro con il top novità, e abbiamo scelto Chiara Galliazzo con il suo ultimo lavoro, Basta Poco, un inno pop luminoso alla libertà e alla semplicità. Tra immagini urbane e slanci immaginifici, Basta Poco racconta un'evasione emotiva dove basta uno sguardo per sentirsi altrove. Le sere d'estate fanno da sfondo ad un viaggio intimo e condiviso, senza mappe né mezzi, solo la forza di un legame che è capace di aprire ogni porta e trasformare l'ordinario in meraviglia. Sono anche molto contenta di ritrovare questa brava artista, Chiara Galliazzo, top nouveauté, la novità di questa settimana con Basta Poco.

0: E questa era la nostra novità nell'Italia top di questa settimana, Chiara Galeazzo con Basta Poco, ma ci stiamo avvicinando al podio.
1: Esatto, Rita, e arriviamo al terzo posto con un duetto Madame e Marrakesh con la canzone Volevo capire. Il brano è una sottrazione dell'anima che indaga su cosa rimane di noi una volta i tolti successo, il denaro e i ruoli sociali. Madame e Marrakesh riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Attraverso il contrasto tra il passato difficile e il lusso presente, arrivano alla conclusione che l'unica verità risieda nella vulnerabilità. La libertà non sta nell'avere risposte, ma nel coraggio di restare nudi di fronte alle proprie domande. Una bella sfida con Madame e Marrakesh con questa canzone, Volevo capire, per voi al terzo posto dell'Italia Top di questa settimana.

0: Era la posizione numero 3 con Madame e Marrakesh e la canzone Volevo capire. Ritroviamo Rita con la posizione numero 2.
1: E corriamo verso la cima, verso la vetta, chissà chi ci sarà.
0: Chissà. Rimaniamo fino alla fine.
1: Restate con noi. Al secondo posto della classifica dell'Italia Top arrivano i The Colors e la loro Rolling Stone. Il testo racconta del rapporto tra un uomo e una donna e di un litigio simbolico scatenato da un bacio sul collo. La canzone è giocata sul contrasto tra lui che ama i Rolling Stones e a lei non piacciono. Al secondo posto, The Colors, Rolling Stone.

0: Ed abbiamo appena sentito la seconda posizione della classifica dell'Italia Top di questa settimana. Non ci resta che scoprire chi sarà in cima alla vetta, chi sarà il numero uno.
1: E ve lo dico subito, cari ascoltatori, numero uno di questa settimana, Serena Brancale, Levante e Delia con la canzone Al mio paese. E questo brano è così una celebrazione del territorio e della vita, un brano che richiama l'idea del ritorno a casa, ma anche quella di una festa continua. Le sue atmosfere evocano il sud, la libertà e l'estate tra giornate luminose e notti che si prolungano sospinte dall'energia della musica. L'energia ce l'abbiamo con voi, con questo brano alla posizione numero uno questa settimana nell'Italia Top, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
2: Mi sento un...

0: Era la posizione numero uno di questa settimana dell'Italia Top, Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Sapete tutto di quello che dovete sapere per questa settimana sui 10 brani più ballati, più ascoltati in Italia. E Rita, cosa ti pensi di questa classifica?
1: Beh, questa è una classifica che profuma già tanto d'estate.
0: Esatto.
1: Io sento già l'aria d'estate, di festa, che arriva proprio in questa canzone. Insomma, c'è voglia di uscire, c'è voglia di ballare. E sicuramente questi artisti che abbiamo ascoltato in questa classifica, secondo me, insomma, ci terranno buona compagnia per l'estate 2026.
0: E diciamo che tu sei proprio in una regione dove si fa la festa d'estate, perché sei in Riviera Romagnola e possiamo dire che Riccione, Rimini sono dei posti proprio da ballare.
1: Da ballare, per stare insieme, divertirsi, mangiare molto bene. Quindi vi aspettiamo, veramente aspettiamo te, Stefan, innanzitutto, e poi naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori.
0: Rita, ti propongo subito di fare un riassunto di quello che c'è stato questa settimana della classifica dell'Italia Top.
1: E partiamo con il nostro riepilogo al numero 10, Biagio Antonacci con You and Me.
0: Numero 9, Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo.
1: Posizione numero 8, Arisa, Rugiada.
0: E ritroviamo al settimo posto Annalisa con la canzone estiva.
1: In sesta posizione Achille Lauro, Comuni Immortali.
0: Posizione numero 5 Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: In quarta posizione Samurai J, Ossessione.
0: Terza posizione con Madame e Marrakesh, Volevo capire.
1: Al secondo posto The Colors, Rolling Stone.
0: E al primo posto l'abbiamo appena ascoltato, Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Rita, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi con questa edizione speciale tutto in italiano, e salutiamo ovviamente Valentina Esposito che ci ascolta dall'estero e che ritroveremo ovviamente la settimana prossima. E Rita, ti propongo anche di lasciarci con un bonus, un coup de cœur di questa settimana.
1: Grazie mille, quindi abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, ma colgo l'occasione per Je voudrais te remercier, Stéphane. Et je voudrais remercier vraiment tous les amis de Radio Top Italia. Andiamo a scoprire il bonus
0: Andiamo
1: di questa settimana?
0: Sì.
1: Plasma, con colore. Plasma, nome d'arte di Antonio Silvestri, è un giovane cantautore nato a Genova. Plasma fa parte dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici, il celebre talent show di Canale 5. Apprezzato per la sua scrittura personale ed emotiva, vi presentiamo il suo ultimo brano appena uscito, Colore, un brano diretto e disilluso, in cui il passato dell'artista e i suoi sentimenti si mescolano senza filtri. Ne viene fuori una narrazione schietta, sincera e intensa, pienamente in linea con lo stile dell'artista. E quindi il nostro bonus questa settimana è Plasma con Colore.
2: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: E questo era Plasma con Colore, un giovane artista a cui auguriamo naturalmente il meglio per il suo futuro. Ed è volato il tempo, Stefana.
1: È volato proprio questo tempo con la bella musica italiana, lo sapete che Radio Top Italia vi propone ogni giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, la migliore musica italiana di oggi, anche del passato, su il sito www.topitalia.fr, e vi aspettiamo. Siamo tantissimi all'ascolto della nostra web radio. Rita, ti ringrazio ancora una volta di essere stata con noi su questa Italia Top, e ci ritroveremo molto presto, e tanto ti ascoltiamo tutti i giorni con i jingle di Radio Top Italia, vero?
0: Sono sempre con voi.
1: Sempre con noi. Je suis toujours
0: avec vous.
1: Exactement. Merci beaucoup Rita d'avoir été avec nous. On se retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine avec un nouveau classement de l'Italia Top avec Valentina Esposito. Et di nuovo, grazie a Rita, grazie a tutti voi radioascoltatori, e grazie anche alla team di Radio Top Italia che ci ascolta.
0: Merci a tu, e bisous bisous dell'Italia. Ciao.
1: Ciao Rita.

preso tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

0: ci vuoti sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

l'aria che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

tordo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato, questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte questa cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

va, impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza comprendere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Sono passati mesi e non so se ancora ti manco, mi odi, se ci siamo.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già.

sento dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.